0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di Juan

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971, perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Again.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance, si chiama Dreamer.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

dedicato alla storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: Da lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

fatto in questi giorni. Oh, guardate che non siamo più dalle 5 alle 7, ma ci siamo spostati un'ora prima, dalle 4 alle 6 di pomeriggio, mentre la replica mattutina rimane sempre quella, mi raccomando, dalle 6 alle 8. E poi vi ricordo, subito dopo di noi partirà il nuovissimo programma di Stefano Federici.

0: della storia della dance. E poi la movie track, ritornano le nostre contaminazioni, ci sarà il disco Viaggio, insomma un sacco di belle novità. La prima, iniziamo Viaggiando, è di Basic Connection, Háblame Luna.
1: La storia della dance.

0: disco meraviglioso dal 1997, Brividi lungo la schiena, davvero questo è uno di quei pezzi che apprezzano tutti. Basic Connection, Abla Meluna. Mi ricordo avevo comprato una compilation che si chiamava Energia Progressiva e questa canzone insomma era contenuta in quella compilation lì, perché non era proprio progressiva Abla Meluna, ma si piazzava in quel mondo che veniva definito un po' Eurotrance, tanto per capirci il mondo di Sash, di Alice DJ. E questo insomma siamo contenti di ricordare che è un grandissimo progetto italiano. Tra l'altro un altro pezzo contenuto in quella compilation che si chiamava Energia Progressiva, che vi invito tra l'altro ad andare a ribeccare da qualche parte, la ritroverete sicuramente. Stavo dicendo, un altro pezzo contenuto in quella compilation era uno dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, My Dimension.
1: Return My Dimension.

È stato uno dei più grandi successi del 1996. Il DJ Ermanno Mainardi, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Panda, ci ha fatto volare con la sua My Dimension. Arrivò al numero 6 della classifica italiana. Era proprio l'estate del 1996 e grazie a Robert Miles si sdoganò la musica progressive. Questa del DJ Panda è più definibile Dream. Tra l'altro, attenzione alla chicca, non so se vi ricordate, ma DJ Panda remixò anche un disco dei Da Bliss, che non è che si sente tantissimo. Il disco in questione era To Live Forever, la versione di Ermanno.

veramente un super viaggio il disco dei Da Blitz, To Live Forever. Il remix è quello del DJ Panda e adesso li abbiamo ascoltati, li abbiamo nominati, arrivano Viviana Presutti e Simone Pastore. Da Blitz, Let Me Be.

pochettino di anni, era il 1994, uno dei più grandi successi del team torinese dei Da Blitz, oramai si sa, Vivian B, la grande voce, una delle voci più potenti e più importanti degli anni 90, la produzione invece affidata a Simone Pastore. Il rapper, l'ho già detto un sacco di volte, era Jeffrey J, che ci ascoltiamo insieme agli Eiffel 65 e cambiamo anche un pochettino atmosfera, diventiamo più dolci. Una notte.

spezzoni interi di quelle compilation proprio mixate come erano allora. Oggi tocca alle Voyage del grande Gigi D'Agostino. Preparatevi a viaggiare, era il 1996. Ci ascoltiamo in sequenza la sua

nostro appuntamento che si chiama Spazio Compilation abbiamo ascoltato uno spezzone delle Voyage 1996, probabilmente la compilation più importante, mixata e selezionata da Gigi D'Agostino. Si chiude con Buckaroo Symphony, prima abbiamo ascoltato anche The Land of Oz e abbiamo aperto con la stupenda

0: è sempre viva. Alice DJ dall'Olanda con Better of Alone era il 1999, qui nella storia della dance.
1: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
2: Ale, ale, ale.
1: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

classe 1968, l'amiamo tutti dal profondo del cuore perché nel lontano 1991 ci ha fatto straballare con la sua Rocky Romance e poi qualche anno più tardi, nel 1993, se ne uscì con la sua Beep Beep in questa versione che tutti abbiamo ballato, quella di Fargetta, che tra l'altro collaborò con Joey Salinas anche per un altro singolo del 1994 realizzato proprio da Mario Fargetta, era Gotta Be Good, te lo ricordi? It's got to be good.

bellissima la versione originale, ma poi Fargetta con quel sax e quella cassa la fece apprezzare anche a chi amava la discoteca, e in quel 1994 vi assicuro che erano tantissimi, anzi forse anche prima, perché con un Deca arriva da Hanno ucciso l'uomo ragno, l'album del 1992 degli 883, tra l'altro vi ricordo quarto album più venduto in Italia in quel lontano 1992. L'album più venduto in assoluto fu quello di Luca Carboni con la sua Mare Mare, super hit di quell'estate. Poi il secondo album era il Greatest Hits dei Queen, al terzo posto c'era Zucchero, al quarto appunto gli 883, e poi scendendo giù nella classifica al 25esimo posto c'era l'album degli Snap. È vero, era basso, ma la loro Rhythm Is A Dancer fu il disco più venduto in Italia in quel 92. Goditela.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown.
1: One Dance.

grandissimo pezzo dei 49ers grazie alla versione remix di Vaness, diventò un bellissimo successo soprattutto nel nostro paese, ancora adesso ricercatissima. Si chiama Baby I'm Yours, qui nella storia della dance ogni giorno con Dino Brown che te la racconta e Jean-Louis Duvalle che te la mixa. Vi ricordo i 49ers, progetto tutto italiano nato negli studi fatati della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti. Rimaniamo sempre lì in quegli studi del 1997 e il prossimo disco, ho fatto un giro grammaticale strano. Ci ascoltiamo, signore e signori, Gypsy Boy,

I'm a gypsy boy, you're a gypsy girl, Sharada House Gang. Anche questa dagli studi della Media Records. C'era Mauro Picotto dietro di Sharada, ma tutti i produttori della Media Records. Ecco, non so cosa darei per tornare indietro e andare in quegli studi nei primissimi anni 90, perché vi ricordo che la Media Records ha fatto un sacco di numeri uno in giro per il mondo, in modo particolare con i dischi dei Cappella in Inghilterra, arrivati, se non sbaglio, in vetta almeno 3-4 volte. Mi viene in mente Move On Baby, ma poi anche You and Me, che sicuramente ascolteremo in queste settimane qui nella storia della dance, ma anche con i 49ers e poi i progetti di Gigi D'Agostino, eccetera eccetera eccetera. Mamma mia, che bellezza! Da Gypsy Boy a Gypsy Woman, e un attimo, 1900

0: arrivata al numero uno della classifica italiana, pensate voi, c'è rimasta per 3 mesi, era sostanzialmente il disco più importante al mondo per ciò che riguardava la musica dance o house music, chiamatela un po' come volete. Questo è un po' una sorta di crossover: per chi ascolta l'house non è proprio house, per chi ascolta la dance non è proprio dance, ma noi la chiamiamo tutta la storia della dance.
1: Sei su One Dance.

0: Doca, non lo dimenticheremo mai e ci tengo anche a ringraziare con tutto il cuore la voce di questo pezzo, la grande Melanie Thornton. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, scomparsa nel 2001, ci ha lasciato delle perle incontrastate come questa Be My Lover, che tra l'altro partecipò al Festival Bar di quel 1995 che si svolse un po' in giro per l'Italia, no? Come era consueto del Festival Bar, Piazza degli Scacchi a Marossica, Parco Ducale a Colorno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadore, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, dove appunto si svolse la finalissima. Veniva condotto, anzi venne, se proprio voglio essere giusto con la grammatica, da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi, vincitori di quel Festival Bar. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, furono gli 883 con Tieni il Tempo, perché Gianluca Grignani rifiutò il premio perché era contro il playback. Insomma, è sempre stato un mezzo casinista. Signore e signori, dopo Be My Lover arriva la nostra super chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

Fluxland era il 1993, il progetto era firmato XL e questa è la versione live registrata in discoteca, o almeno così si voleva far credere, perché negli anni 90 c'erano diverse versioni live, loro dicevano registrate dal vivo, ma poi in realtà era tutto fatto in studio. Questo disco importante, tra l'altro, venne ripreso anche qualche anno fa dal DJ Zecco, questa era la sua versione. E qui facciamo innervosire tutti i vicini.

0: primissima versione dell'Amour Toujours è uscita nel 1999 ed è una perla. Ci piace spesso suonarla qui nella storia della dance, perché chiaramente il remix ufficiale, quello del 2000, ha ribaltato tutte le piste, tra l'altro continua a farlo, però questa versione è veramente dolce. Ho già spiegato da dove arriva la voce dell'Amour Toujours. È un cantante molto famoso soprattutto in Inghilterra, si chiama Ola Onabule ed è nigeriano ma oramai naturalizzato inglese. Ci ho anche dedicato una pillola di storia e vi faccio rendere conto che era proprio lui a cantare l'Amour Toujours, perché vi faccio sentire un pezzettino del disco appena andato in onda e poi un pezzo di un singolo di Ola Onabule. Lo capisci da qui, prima l'Amour Toujours. Sentite bene l'estensione vocale, eh? L'I'll Fly With You ce l'avete tutti in testa. Adesso vi faccio sentire il disco di Ola Onabule. Sentite un po' qui. È un po' I'll Fly With You, vero? Se qualcuno non ha sentito bene, allora rifacciamo da capo, no? Perché ci piace testimoniare. Rimettiamo l'Amour Toujours quando si sente l'acuto, vai! E adesso rimettiamo il disco di Ola Onabule, senti che meraviglia! L'ho già detto, sempre in quella pillola di storia, la voce femminile dell'Amour Toujours, amici miei, amiche mie, non esiste. È sempre la sua voce picciata, così si dice in gergo, strecciata in modo tale da renderlo femminile. Spettacolo! E adesso il disco che arriva da una colonna sonora, la Movie Track.
1: Movie Track!

0: La nostra Movie Track, il disco che arriva da una colonna sonora degli anni 90, in questo caso DJ Dado con X-Files, dalla famosissima serie televisiva statunitense, tra l'altro andata in onda dal 10 settembre 1993 fino al 19 maggio del 2002, cioè ci ha tenuto compagnia per quasi 10 anni. Per me appuntamento imperdibile con Mulder e Scully. E ce n'erano di serie televisive famosissime negli anni 90, su questo filone qui, un po' horror, diciamo così, c'era anche Twin Peaks. Pensate, sono andato a prendere lo spezzone nel quale l'allora grandissimo, ma è sempre grandissimo, Mike Bongiorno presenta in anteprima uno dei più grandi successi che arrivava in Italia in esclusiva appunto su Mediaset, che ancora non si chiamava Mediaset ma era Canale 5, I segreti di Twin Peaks. Sentite Mike Bongiorno.
1: Amici ascoltatori, il 9 gennaio sarà una giornata molto importante per la nostra televisione, ma direi importante un po' per tutte le televisioni, perché quando arriva qualche cosa di completamente nuovo, qualche cosa che si sa che ha già riportato un grandissimo successo in tutto il mondo, sono tutti lì in attesa davanti ai televisori. Ebbene, vi devo dire che Canale 5 è riuscito ad accaparrarsi questa nuova serie televisiva che dicono addirittura superiore a Dallas. Io ho avuto il piacere, l'onore di parlare di questo Dallas 10 anni fa, nessuno ci credeva, l'avevo visto negli Stati Uniti e dicevo fra me e me, sicuramente farà un grande successo in Italia, e difatti così è stato. Twin Peaks onestamente non l'ho ancora visto, però saranno 7 puntate e in base a quello che ho letto sui giornali americani pare che sia addirittura superiore a Dallas. Quindi io vi consiglio di seguire questa serie che durerà 7 settimane, I segreti di Twin Peaks. È, come vi ho già detto, l'erede di Dallas, parte come un giallo perché bisogna scoprire chi è stato l'assassino di questo personaggio, e va avanti con tanti tanti imprevisti. Quindi l'appuntamento, ricordate, è per mercoledì 9 gennaio, I segreti di Twin Peaks.
0: Avete sentito Mike Bongiorno nel 1991 accoglie nella TV italiana Twin Peaks. Sempre da quell'anno ci ascoltiamo gli Antico, We Need Freedom.

0: Ed eccoci qui nel nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da Believe di Cher, uno dei più grandi successi del 1998, disco più venduto al mondo, poi diventato nel 1999 anche After Love, Blank & Jones, che appunto hanno campionato un pezzettino, l'idea di quella, insomma, di Cher, che fu veramente un grande successo. Ecco le contaminazioni.
1: Contaminazioni.

grandissimo disco dei DJ Blank & Jones dal 1999, riprendevano ovviamente il disco di Cher, Believe, ascoltato poc'anzi nel nostro spazio dedicato alle contaminazioni.

0: chiamatemi. Vi aspetto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance!
15: One Dance!
16: Boom! Like a bomba!

disco delle tue Ibiza, Oh La La La, vi ho riportato direttamente all'estate del 1997 ed è uno di quei pezzi ai quali siamo più affezionati, che ci ricordano appunto l'estate, di quanti anni sono passati. È meglio non contare in questi casi, ci accorgiamo di essere un pochettino più anziani dal recupero, quando alziamo un pochettino più il gomito la sera prima e callaghe. Io non so voi, ma se esagero il sabato sera, il mercoledì quando mi allaccio le scarpe ancora mi gira la testa, quindi vorrei tornare al 1997, avevo 16 anni e mi ricordo di Oh La La La perché rimase al numero 1 per tutto il mese di agosto. Dalle tue Ibiza ai tu Fabiola, questa è bellissima, si chiama Lift You Up. I lift you up to the high.

a ballare dischi troppo veloci, poi insomma ti viene il fiatone, rischi un coccolone, quindi è meglio fermarsi. Tu hai visto Oh La La La, prima dal 1997, adesso un grande pezzo delle Two Fabiola che si chiama Leave You Up. E allora direi di continuare con questo filone del 2. Arrivano i 2000, qui però cambiamo decisamente atmosfera, mi piace tantissimo, si chiama I

Abbiamo chiuso così questo carosello dedicato agli artisti che hanno il numero 2 davanti. Tu hai visto Oh La La La, poi tu Fabiola, Leave You Up, poi poc'anzi 2000 con Emotion e infine quelli che il 2 davanti ce l'hanno ma hanno venduto molto di più rispetto agli altri, ben 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Tu Unlimited con No Limits, mancano ancora i Two in a Room, quelli di Anch'io che ero un drago, Mi mangiavo la robiola e le Two Black con Waves of Love, però non è che possiamo star qui, se no facciamo l'8.

0: se la voce è quella di Reb qui nella storia della dance. Ogni giorno con Dio Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Giusto e doveroso ricordare che gli SMS, questo gruppo italianissimo, sono insomma diventati famosi grazie alla Visse Fantastic, pur qua tu te la compliche.
1: Eh sì,
0: questa era famosissima.
2: Se fantastico, pur qua tu te la complichi.
0: Hai capito Jean-Luc, tu che sei sempre preso male, la vis è fantastique, anche se hai il mutuo da pagare. 1000 euro al mese de mutuo, ma che te frega, la vis è fantastique. Ti hanno rigato la macchina, ma sì dai, ma la vis è fantastique, ma pur qua tu te la complichi. Ma vai dal carrossiero, 2500 euro, ed eccola lì, ed eccola là, sfocia sul romano. La vise fantastique pur qua tu te la compliche. Un altro disco in francese, questa volta è un disco viaggio però. Selvin Rotain, bienvenue.
3: Disco viaggio.

Pirotaine, se ne uscì nel 1997 con questo disco progressive cantato in francese, o meglio parlato più che cantato. Si chiama Bienvenue e io lo ricordo come Bienvenue sur la piste de danse, perché lo facevo continuamente in quel lontano oramai 1997. Sammy Rotaine, giusto e doveroso ricordare, l'ho già fatto in qualche occasione, il suo primo successo, che riprendeva tra l'altro un disco degli Happy Clappers, era I Believe. Ed era leggermente più house, anzi decisamente più house. Ripeteva continuamente I Believe.

andava avanti così 7 minuti. I Believe U. Testo depositato alla SIAE, tra l'altro. Pagine e pagine per scrivere I Believe U soprattutto. Grande Sabian Wojtain, a proposito di dischi che dicono continuamente la stessa cosa, arriva Sylvia Coleman, All Around the World.

0: A domani, un abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One dance. Sono le 7:59.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Dopo l'annuncio di Giorgia Meloni di un tetto del 30% da introdurre per legge al numero degli stranieri preclasse, il presidente Mattarella ricorda la scuola e integrazione.
7: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
6: Ancora fuoco incrociato sulla penisola araba, un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, uccidendo almeno 6 persone. Il tribunale di sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, l'imprenditore detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024. Dopo una condanna negli Stati Uniti, potrà trascorrere fuori dal penitenziario la giornata e rientrare solo la sera. È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League, a partire da quella di venerdì a Roma col Belgio. Al gruppo si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco, e da Alessandro Cislin. Grazie dell'ascolto.
8: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo pronti ad un nuovo spazio dedicato alle nostre contaminazioni e anche alle vostre contaminazioni. Oggi una canzone che ha fatto la storia della Italo Disco, è stato un successo pazzesco, il primo di Raf, ed è Self Control del 1984, canzone che è stata remixata nel 2024 con la voce di Raf, e ci hanno pensato i Fast Boy, questo duo tedesco, a incattivire un po' la canzone, come sentiremo tra poco, ma subito la versione di Raf, Self Control.
0: Contaminazioni.

impossibile non cantarla, Self Control, nella versione di Fast Boy e con la voce di Raffaele. Va a chiudere lo spazio dedicato alle contaminazioni di One Dance, cominciato con la versione originale appunto di Raff del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: di storia su One Dance.
1: Ciao a tutti da Nino Proud, benvenuti in un'altra pillola di storia qui su One Dance. Una volta all'ora vi racconto appunto la storia di un disco che ci è rimasto, come dico sempre io, incastonato nel cuore e nella mente. Oggi è uno dei più grandi successi house del 2001, sto parlando di Alain Braxe con Intro Running.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: Erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao! First of all, we are very happy

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart, prego accomodatevi, allacciatevi bene le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate del 2001, quando in quella calda estate ballavamo Lucky My Life degli Eiffel 65.

Pump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colabini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni. Ritroveremo anche Michael Jackson con la mitica Thriller dal 1983, video spettacolare, un cortometraggio da sapore horror con zombie che danzano e la strofa del brano recitata dall'attore Vincent Price con tanto di risata inquietante nel finale.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson Thriller qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone. I 4 indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani. Oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
1: Ti hanno fatto ballare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1985 ascoltando quella che era la regina della disco, Shannon, quella di Let the Music Play, però ascoltiamo un'altra canzone che è Do You Wanna Get Away, che è arrivata alla numero uno nella classifica dei dischi più ballati in discoteca in America e non solo, ha ottenuto un discreto successo anche dalle nostre parti. Tra l'altro terzo singolo dello stesso album che arriva in prima posizione ed è stato rivisitato anni dopo anche da Kungs e Boys Noize che l'hanno resa un pochettino più cattiva. Subito invece l'originale, quello di Shannon.
0: Contaminazioni.

I Kungs e Boys Noize va a chiudere lo spazio di oggi. Prima l'originale Do You Wanna Get Away di Shannon dal 1985. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Pillole di storia su One Dance.
1: Una volta all'ora qui su One Dance arrivano le pillole di storia insieme a Dino Brown. Oggi ti parlo di Destination Calabria.

Mate, prodotto da Alex Gaudino. Questo pezzo arrivò al numero uno in Inghilterra, oltre ad aver scalato tutte le classifiche dance europee. Pensate che in realtà è un mashup tra Destination Unknown di Alex Gaudino e Calabria, disco di Rune uscito 4 anni prima, nel 2003. L'originale era questo qui.

0: prima versione di Destination Unknown, prima che venisse mashupata con Calabria, è stata anche oggi una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 8, 8, 3.

0: 333. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.
8: One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra macchina del tempo che

Cappella, che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

Beat Goes On, pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. Era Frenza, appena sentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'è

su Andelsi il Molly, DJ Molella con questa canzone intitolata XS, tra le più forti nell'estate del 1995. E adesso con Wanna Be With You, Ginny.

Volevate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta, dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena.

apriamolo questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre, le sceglie Edo con la video.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni di quei fantastici decenni con la musica più bella. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, con la voce di Maggie Reilly, pubblicata

0: Light Shadow qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump concordato di impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
4: Dance. The end.
5: Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao amici e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e evoluzioni della musica nel tempo su One Dance da parte di Miki Boselli. Allora, siamo esattamente al 1994, una delle canzoni più famose. Sicuramente quasi tutti ricorderanno la canzone appunto di Scatman John, è Scatman esattamente, e poi dal 1994 passeremo al 2021 con una versione un po' particolare, dove hanno ripreso in una parte della canzone che è diventata melodia, ed è una tendenza della musica da ballare quella di riprendere le canzoni e cambiare il cantato. Ci hanno pensato esattamente allora Ellie Sachs, Dez e Jessica Chertok. La canzone è Scatman, ma subito l'originale di Scatman John.
0: Contaminazioni.
2: I'm a

9 su 10 avranno intuito, insomma, da che canzone parte questa idea per la canzone Scatman, anche perché l'abbiamo riconosciuta una delle canzoni di dance più famose degli anni 90, qui nella versione di Ellie Sachs con Daz e Jessica Chertoff. Scatman è il titolo della canzone, e nella versione originale l'abbiamo ascoltata direttamente dal 1994. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Everybody e You Make Me Feel. Entrambi i dischi sono stati creati campionando successi del grande Sylvester, ad esempio questa Get Up campiona Dance Disco Hit del 1970.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On.
2: Bene, bene ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving On.
2: Moving On, vai!

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, suona.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia. This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. See?

Sir David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su One Dance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate tra le più ballate c'era anche Looking for

estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del prodotto

Phil J con With This Ring Let Me Go a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. 1111

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato, come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril, questo è Breathless.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Dal 1983 New Order con Blue Monday entrò nelle prime 10 posizioni delle classifiche di vendita in molti paesi in tutto il mondo ed è uno dei singoli più rappresentativi di questa band britannica. Divenne un vero e proprio classico da discoteca. New Order, Blue Monday. One.

0: i New Order con Blue Monday qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale morto sabato, 83 anni, il ricordo di Beppe Bercomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
3: È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma col Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
0: House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo all'inizio degli anni 90 in un certo senso con una canzone brasiliana ed è la canzone di Margaret Menezes, interprete di canzoni world music, samba, reggae e axé, ed è considerata un po' la Aretha Franklin brasiliana a partire da un articolo che le dedicò il Los Angeles Times. È stata anche attrice, ha collaborato con Gilberto Gil, i Tribalistas, ed è stata remixata nel 2014 dal progetto Relight Orchestra, diventando una evergreen della Latin House con tanto di percussioni, canzoni tutta da ballare che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Margaret Menezes di Elegibo, una historia

canzone di moda, questa canzone è L.G.B.O. del Red Light Orchestra con la voce di Margaret Menezes, che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1991. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

uscito nel 1994, Hymne ha scalato tutte le classifiche dance europee e si tratta di una cover di un brano del 1982 degli Ultravox.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life and What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.
12: Don't stop.

I grandi successi della musica dance. I dischi house

Fire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh e i Typical.

Keep Pushing, Boris Dlugosz, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love! Hey!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'imperdibile appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche S-Express con l'iconica theme from S-Express, il primo successo del genere Acid House e il primo basato su un campionamento, era il 1988.
0: One Dance Classic.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermarlo è l'Istat. L'Italia dovrà dunque attendere ancora, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, l'uscita potrebbe avvenire nel 2027. Ampio dibattito anche politico dopo l'annuncio di Giorgia Meloni di voler fissare un tetto al 30% sulla presenza di studenti stranieri in ogni classe. Per il ministro Valditara, senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione. Per il capo dello Stato Mattarella la scuola sia aperta a tutti. Il presidente della CEI Zuppi dice: non possiamo accettare che il luogo di nascita determini le opportunità di apprendimento. Schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del tribunale. Maxi furto nel Cuneese, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri. È successo in una cantina di Monforte d'Alba. Professionisti in azione per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. Miss Italia 2026 è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. Partecipava con la fascia di Miss Liguria. È stata proclamata ieri sera a Roma. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto. Grazie per l'ascolto e buona continuazione in nostra compagnia.
3: Dance anni 90.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2001 con una canzone stilosissima del progetto Shakedown, progetto americano con la voce fantastica di Terra Diva. Ascolteremo At Night anche nella versione remix di Musti, un pochettino più cattiva più tardi, ma subito l'originale Shakedown con At Night.
0: Contaminazioni.

Down con At Night nella versione remix di Musti va a chiudere questo spazio, prima la versione originale del 2001. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: tormentone non solo verso la fine del 2003, ma anche per buona parte del 2004.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: La musica è tratta nel sapore allegorico del ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi e la melodia invece è completamente ricalcata da Lacrimosa della messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Senti un po'.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago.

0: Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

One Dance. Suona la storia.

17 stati fa in discoteca ballavamo questa canzone firmata Kelly Rowland Work, appena sentita qui su Undance, pezzo che ha aperto un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Feel the Rush

producer francese David Guetta, appena sentito qui su Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf.

stato con voi qui su One Dance, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentì più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On! Let me

nonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. La musica house porta il nome anche di Adiva, interprete R&B che fece del grande successo originale di Otis Redding, Respect, una cover nel 1989.
0: One Dance Classics.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
2: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
1: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
0: The end. Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: anni di successi su One Dance.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Getaway, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance in discoteca. In quell'autunno del 1996 ballavamo anche questa di Lil

Don't Worry, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Uptown.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Usura, datura, Infinity.
2: Laura,
3: sono Dante. Allora, volevo presentare il prossimo pezzo.
2: Vado avanti tu perché io...
3: Vado avanti io. Allora, il vero martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
2: Scusami, quando vuoi ho l'altra spalla libera.
3: No, mi riesce meglio con la destra.
2: Va bene.
3: Gli Usura, datura...
2: Infinity!
4: Usura. Insieme.
5: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: Festival Bar 1995, Usura Datura Infinity. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco viaggio su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo insieme a Miki Boselli, insieme alla musica che ha fatto la storia. Qua siamo addirittura al 1971 con questo cantante olandese che si chiamava Tony Ronald e che aveva realizzato un tormento nell'epoca che è Help, e tra l'altro la prima strofa della canzone Help è stata ripresa nel 1995 da DJ Cerla e Morato per realizzare Wonder, una delle hit più ballate in quel periodo in cui le BPM erano particolarmente sostenute. La

piacere riascoltare questa canzone Wonder di DJ Cerla e Morato. Va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla canzone del 1971 di Tony Ronald che si chiama Help, che ha ispirato appunto il progetto che abbiamo appena sentito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo, e ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Vattermatt, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullet.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: and running, running, and running, running.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, avete voglia di ballare, avete voglia di tuffarvi nei ricordi? E allora questo è il momento giusto. Dal 1986 la grande Whitney Houston con How Will I Know.
1: One Dance Classic.

Volume al massimo, siamo arrivati, ci siamo noi, quelli di Ten Dance, come ogni giorno qui su One Dance. Dove sono? Io sono Scar e ve le presento le canzoni. Con me c'è il DJ Lele Alberganti, che invece le miscela, e con i programmatori di

0: Heaven di Avicii dal 2019. Dal 2009 abbiamo risentito la bellissima Bad Romance, tanta roba davvero, Lady Gaga, e dal 1999 anche DJ Dado con Forever. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB oppure sulla nostra app. Potete scaricarla da Apple Store o da Google Play, cercate appunto One Dance, scaricate l'applicazione e potete ascoltarci ovunque. Siamo pronti con la prossima sequenza, dal 2014 vi porteremo fino al 1994. Tra poco Summer di Calvin Harris. Dal 2004 risentiremo anche Con il nastro rosa, la mitica Con il nastro rosa del grande Lucio Battisti nella versione di Gigi Molli. Dal 1994 apriamo con Ace of Base e The Sign.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: qui si sente proprio veramente un cambiamento di suoni incredibile, passando dal 2014 fino al 1994 abbiamo risentito Summer di Calvin Harris, dal 2004 anche con il nastro rosa del nostro Gigi D'Agostino e Molly Molella, e dal 1994 anche Ace of Base con The Sign. Siamo pronti con l'ultima sequenza, andremo dal 2026 fino al 2006, il DJ dell'Alberganti è già pronto a miscelarcela, tra poco risentiremo il DJ Rebel con Lie to You, 10 anni prima dal 2016 Vanilla Ace con AWG, apriamo la sequenza dal 2006 col DJ Roger Sanchez e Turn on the Music.
1: Fan Dance, ogni giorno su One Dance.

Lie to You, il DJ Rebel dal 2026, prima ancora AWG nella versione di Vanilla Ace dal 2016. Abbiamo aperto l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance dal 2006 con Roger Sanchez e Turn on the Music. Prima di chiudere però è arrivato il momento l'elegante, noi ci facciamo trovare pronti in punta di forchetta. Tra poco risentiremo Rich in Paradise degli

0: Rich in Paradise.
1: La voce del mio amico Paolo Dini, che saluto, grande Paolino, di FBI Project, Fratti, Presti, Intrallazzi. Era il momento elegante che chiude anche la puntata nuova di Tendenza. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine degli anni 70, al 79 esattamente, con i Chicago, con Street Player, che poi è diventata anche The Bomb dei Buckethead nel 1995 ed è stata ripresa anche da Pitbull nel 2009 in I Know You Want Me. Ma subito i Chicago con Street Player.
2: Contaminazioni.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull va a chiudere il nostro spazio di oggi con I Know You Want Me, ma abbiamo sentito prima anche i Buckethead con The Bomb e i Chicago con Street Player. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Stayin' Alive.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono le 15.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un 20enne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.

0: tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti su One Dance e benvenuti a questa nuova puntata di Lynx, il programma che come sempre collega una canzone all'altra e ci facciamo come al solito il nostro viaggio di mezz'ora più o meno nel mondo della musica. Si torna indietro nel tempo e oggi cominciamo con una canzone che è ancora ballatissima, questa di Edward Maya e Vika Zigulina, che si chiama Stereo Love.
1: Lynx su One Dance.

Mansurov, forse non tutti sanno questa cosa, è cantato in collaborazione con Vika Gigulina, il cantato è suo e la canzone ha ottenuto un vasto successo nelle classifiche mondiali e ha raggiunto la vetta in Francia, Svizzera e Paesi Bassi, diventando uno dei tormentoni estivi del 2010, tormentone anche la fisarmonica che abbiamo sentito di questa canzone. Restiamo linkati a quest'anno, al 2010, riascoltando una canzone che è stata nominata ai Grammy ed è una delle canzoni più famose di Lady Germanotta, ovvero Lady Gaga, in Links con Poker Face.

è un campionamento, prende origine dal brano del 1977 che è Ma Baker dei Boney M, che oggi riascoltiamo nella versione remix del 2021, la full extended version 2021 di Ma Baker dei Boney M in Links su One Day.

Ricorda molto l'originale questa versione remix del 2021 di Matt Baker, i Boney M, che abbiamo riascoltato oggi in Lynx per gli amanti della musica disco. Questo remix è tutto da ballare, canzone nata per far festa, molto bella anche in questa versione particolarmente recente del 2011. Come dicevo, ai tempi avevano scoperto una famosa canzone folcloristica tunisina che è Sidi Mansour, durante le vacanze, e hanno riscritto la canzone in una traccia disco che abbiamo appena sentito nella versione remix. I testi sono stati ispirati dalla storia della leggendaria fuorilegge Ma Barker degli anni 30, anche se il nome è stato cambiato in Ma Baker perché suonava meglio. Frank Farian ha riregistrato la canzone con i Milli Vanilli nel 1988 e sono proprio loro che riascoltiamo oggi in Lynx per fare un regalo a tutti gli appassionati di anni 80. I Milli Vanilli con Girl You Know It's True.

molto particolare, dietro il nome dei Villi Vanilli hanno scoperto che erano solamente due personaggi che davano l'immagine al gruppo. Comunque Girl You Know It's True è stato un successo pazzesco del duo musicale tedesco Milli Vanilli, pubblicato nel 1988. La canzone è stata inserita nell'album di debutto All or Nothing, uscito lo stesso anno in Europa, così come nella ristampa per il mercato americano, pubblicata l'anno successivo con il titolo Girl You Know It's True. Una prima versione venne incisa anche dal gruppo hip hop di Baltimora Newmarks e pubblicata come singolo nell'87. La canzone non ottenne particolare successo nelle radio americane, tuttavia divenne discretamente popolare nei club tedeschi, dove fu notata dal produttore Frank Farian, che nel 1988 la fece reincidere come singolo di lancio dei Milli Vanilli. In Germania, nella versione dei Milli Vanilli, Girl You Know It's True raggiunse il primo posto della classifica. Negli Stati Uniti arrivò invece alla seconda posizione, diventando il primo di una serie di 5 singoli del gruppo che entrarono nella top 5 della Billboard Hot 100. E attenzione, perché 10 anni dopo nella Billboard Hot 100 troviamo tra i primi 10 anche Mr. Will Smith, che riascoltiamo con la sua Get It Jiggin' With It in

State ascoltando Lynx su One Dance in compagnia di Mickey Boselli e all'insegna del far festa. Abbiamo riascoltato anche Get It Jiggy With It di Will Smith, singolo di questo personaggio che conosciamo molto bene, famosissimo come attore ma anche come rapper, e lo dimostra questa canzone pubblicata all'inizio del 1998 come terzo estratto dal primo album in studio Big Willie Style. La canzone ha vinto un Grammy Award nel 1999 come miglior performance rap, che dimostra il saperci fare anche nel mondo della musica. Il brano campiona una parte della canzone delle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer, e a proposito, oggi in Lynx abbiamo voglia di farvi riascoltare proprio questa canzone, ma nella versione remix del DJ Dimitri from Paris. Is the Greatest Dancer qui su One Dance.

po' di disco oggi in Lynx con questa versione remix del DJ Dimitri Van Paris, pseudonimo di Dimitri Hierasmos, disc jockey francese, vive a Parigi e da qui nasce il suo nome d'arte. Ha sempre amato la musica funk disco, ma la musica funk non lo soddisfa, così cerca di aprirsi una sua via grazie all'abilità maturata nell'editing e l'importazione delle primissime canzoni house americane. Il suo stile incontra numerosi riscontri nell'ambiente più fashion e questo lo porta a lavorare nelle situazioni più indicate alla sua visione musicale, cioè le passerelle, e si capisce dal suono molto pettinato di questo remix. Is the Greatest Dancer, e contiene la parola dancer anche una delle canzoni più famose della dance degli Snap dal 1992. Oggi in Lynx riascoltiamo Rhythm is a Dancer.

0: storia della musica dance. Siamo all'estate del 1992 con Rhythm is a Dancer degli Snap, che chiude questa puntata di Lynx. Abbiamo viaggiato anche negli anni 70, oggi un po' di rap, insomma un bel linkaggio totale tra tutte le canzoni famose, quelle da ballare e non solo. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti, mi raccomando, vi aspetto alla prossima puntata di Lynx, sempre qui su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da buon

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un'altra puntata dedicata alle contaminazioni qui su One Dance, all'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti, sono Miki Boselli. Oggi con noi un DJ inglese famosissimo ed è Fatboy Slim, dal 1998 con The Rockefeller Skank, una delle sue canzoni più famosa e principalmente conosciuta

0: di ITC, la base musicale invece realizzata con campionamenti del brano Slice It Tomatoes dei Jazz Brothers, popolare pezzo soul, uniti a campionamenti di Beat Girl dei John Barry con la sua orchestra. Beh, la canzone è sicuramente una delle più conosciute per quel che riguarda la sua discografia, canzone che è stata anche mashuppata nel tempo con una canzone famosissima dei Rolling Stones. Infatti il progetto è Fatboy Slim vs Rolling Stones con Satisfaction Skank, che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Fatboy Slim.
1: Contaminazioni. Right about now, the funk soul.

potente questo mashup Fatboy Slim vs Rolling Stones di Satisfaction Skank. Questo è il titolo della canzone che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione originale del 98 di The Rockefeller Skank di Fatboy Slim. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moose Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: One Dance.
1: Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta in procedura di infrazione. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ne prendiamo atto non senza rammarico. Purtroppo il nostro paese non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Potrà accadere nel 2027. Così Giorgetti. Presto arriverà un decreto legge sulla scuola. La Premier Meloni ha annunciato l'arrivo di un tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab. Giovedì il provvedimento sarà in Consiglio dei Ministri. Il tetto per gli stranieri vale solo se non parlano bene l'italiano e riguarda anche gli europei, ha detto Valditara, ministro dell'istruzione. Una svolta che modifica una delle regole più conosciute e più diffuse dei testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni dei quattro principali componenti del sangue: globuli bianchi, rossi, plasma e piastrine. Amplia una precedente apertura del marzo scorso, quando era stata ammessa già l'autotrasfusione. Calcio: il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo esiguo di ultras costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Una sanzione attenuata viste la tempestiva presa di posizione della società e la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio, scrive il giudice sportivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.

0: ciao a tutti, la nostra nuova super sigla che annuncia l'inizio della storia della dance. Ogni giorno su One Dance abbiamo cambiato orario, ve ne siete già accorti, dalle 4 alle 6 di pomeriggio invece la replica mattutina rimane sempre invariata, dalle 6 alle 8. Tra l'altro ci tengo a salutare tutti quelli che stanno ascoltando la replica del mercoledì mattina. Partiamo con uno dei più grandi successi del 1992, Usura, Open Your Mind.
1: La storia della dance. Open your mind.

Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Open Your Mind, i grandissimi Usura, progetto tutto italiano. Hanno preso la voce di Arnold Schwarzenegger, o meglio la voce di un personaggio di un film nel quale il protagonista era Schwarzenegger. Ne abbiamo parlato mille volte. Si chiama Atto di Forza, il film che sicuramente almeno gli uomini hanno visto una volta nella vita, insomma, se c'eravate negli anni 90. La base invece è quella di New Gold Dream, il disco dei Simple Minds. Attenzione alla chicca, perché Open Your Mind ritornò in gran rispolvero nel 1998 grazie alla versione di un DJ turco-tedesco famoso, era Quicksilver. Te la ricordi questa qui? La versione un pochettino più da viaggio. Anche se quella del 92 faceva viaggiare lo stesso. Open Your Mind, Quicksilver, The Max. Open.

Esattamente 5 anni più tardi, il DJ Quicksilver remixò Open Your Mind. Uscì la versione ufficiale, non andò bene come disco originale però. A proposito del DJ Quicksilver, ce lo ascoltiamo con uno dei più grandi successi, sempre da quell'anno 97, bellissima.

DJ Quicksilver direttamente dalla Turchia, ma è naturalizzato tedesco. Si è trasferito con la famiglia già nella metà degli anni 80 e appunto nei 90. Ha avuto successo con questo filone un po' progressive trance. In questo caso, questo è il disco un pochettino più dance degli altri. Si chiama Bellissima, come già detto. Era il 1997. Questo pezzo, pensate voi, rimase per 4 settimane al numero 1 nella Official Chart, che è la classifica più importante

0: signor Jack non è Antonio, si chiama Vito lui.
1: Salvatore!
0: No, no,
1: Salvatore!
0: Non è
1: dall'acqua!
0: Ma non è Salvatore, signora!
1: Salvatore!
0: Niente, si chiama Junior Jack, ha fatto un successo, questo si chiama Stupidisco, bellissimo!
2: Carmine!
0: Ma non è Carmine, no, dai!
2: Carmine!
0: Niente, non ce la facciamo!

le compilation degli anni 90 in pillola nel nostro spazio compilation. Oggi tocca Danseteria 9. Ne ascoltiamo chiaramente un pezzettino, non l'intera compilation. Ascolteremo in sequenza Talisa con Let Me Be, Masoko Solo con Olele, Marvelous Melodicus, The Sun and the Moon e Clubhouse con Nowhere Land. Let me be.

0: chiudere lo spazio compilation direttamente da Danceteria 9. Lasciamo proprio i mixaggi originali. Abbiamo ascoltato Talisa, L'MB, Masoco Solo, Olele e anche Marvelous Melodicus con Sun and the Moon.
1: Disco Viaggio.

0: Paul, classe 1971, nato ad Eisenhüttenstadt il 16 di dicembre. Tutti lo conosciamo come Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire questa Foreign Angel e divenne un discreto successo in tutta Europa, ma poi esplose nel mondo grazie a questo remix del 1998, diventato la sigla della Love Parade, quella che negli anni 90 era la festa più grande del pianeta. Ne abbiamo parlato centinaia di volte. Foreign Angel, il disco viaggio qui nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB.

0: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

DJ olandesi che andavano spesso negli anni 90, in modo particolare agli inizi degli anni 90, a Ibiza con un furgone, o meglio con un autobus, se così possiamo chiamarlo, e sparavano musica lungo le strade. Adesso è una cosa che non si potrebbe nemmeno più fare, però i Venga Boys dal 1992 più o meno fino al 95-96 appunto passavano tutte le estati a Ibiza con il loro furgone a fare le feste illegali, e questo è appunto We Are Going to Ibiza, che racconta probabilmente una delle tante volte che li hanno arrestati, perché insomma ogni tanto finivano anche nei casini. Vi ricordo che questa canzone partecipò al Festival Bar del 1992

Tutti la conosciamo come Miranda, ma in realtà si chiama Sandra Miranda Garcia. È nata a Bordeaux, in Francia, il 24 gennaio del 1976. Non l'avreste mai detto, è di origine francese, ma ha sempre cantato in spagnolo. Estate 1999, grande successo, ci ha tormentato tuttora, tra l'altro, nelle feste della storia della dance. È uno dei dischi più ballati, ma probabilmente, attenzione alla chicca, l'avrete già vista da qualche parte qualche anno prima, perché lei era una ballerina del video di un famoso disco dell'estate 97, ovvero questo qui. Eh sì, Miranda era una ballerina nel video di Ricky Martin, Maria. E poi insomma divenne una cantante qualche anno più tardi, anche se Vamos a la Playa e tutti gli altri dischi non erano cantati da lei, ma da un'altra persona, la cantante afroamericana Lavelle. A proposito di cantanti che non hanno cantato i loro dischi, non era Olga a cantare The Rhythm of the Night, bensì Jenny B. Ce l'ascoltiamo dal

0: di Jenny B, era lei, la voce di The Summer is Magic di Playa Hitty, dai, insomma un sacco di successi, DJ Herbie, My Buddy, cantò anche You and I di JK e poi You Make Me Feel Good, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca.

0: La voce di Jenny B, You Make Me Feel Good, era la nostra super chicca of the day nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

0: aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa meraviglia che arriva dal 1994. Sono i Blast, direttamente dalla Sicilia, menchia.
1: Io ce l'ho profumato.
0: E Crazy Man, questo disco meraviglioso. Saluto tutti gli amici siciliani.
1: Io ce l'ho profumata.
0: Basta, basta Jean-Luc, questo io ce l'ho profumata.
1: Io non ce l'ho profumata.
0: Rimaniamo sempre in Sicilia con i Typical. Questa arriva dal 1995. Why me?

0: I Zippical. Qualche minuto fa ho salutato tutti gli amici siciliani che ascoltano la storia della dance. Sono arrivati un sacco di messaggi. Minchia, ma quante siamo?
1: Ciao,
0: eh? Quante siamo? Geno Brown, come stai? I Zippical, Why Me, 1995, ma anche un po' 96. Prima Blast, Crazy Man, e allora chiudiamola questa tripletta siciliana. Arrivano i fratelli Caminita, in Clutch, Don't Worry.

0: Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. In primo piano il calcio: si aprirà venerdì contro il Belgio il cammino Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Dopo l'ultima delusione mondiale, Kayode rassicura i tifosi che sia un punto di ripartenza. Fa male, ma siamo qui con un nuovo ciclo. Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Juventus multata di 10.000 euro dal giudice sportivo. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata vista la presa di posizione del club, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Europei di volley: sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida, parola a Yuri Romanò.
2: Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti a anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
1: In palio la semifinale contro la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Tennis: sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Scongiurate almeno fino alla finale Germania e Spagna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: The end. La storia della dance.

Hit dell'estate del 1997, anche questa ci ha tormentato, il gruppo belga Paradisio, anche se noi identificavamo come Paradisio la cantante con la parrucca fucsia. Jean-Luc, ti ricordi quando giravi per le strade della capitale con il perizoma e la parrucca fucsia nell'estate del 97? No, perché io mi ricordo, avevamo 16 anni, già ti conoscevo e lui

0: mai nascosto il mio amore per questo grandissimo pezzo, mi riempie il cuore ogni volta dall'estate del 1997. Flavio Daddato, DJ Dado con la sua Coming Back, la voce di Michelle Weeks, DJ Dado protagonista anche di un sacco di remix negli anni 90, il prossimo ce lo ascoltiamo ed è la nostra Kick of the Day.
1: La storia della dance, Kick.

disco di Francisca, la versione remix è quella del DJ Dado. Pensate che questo disco inserito nel nostro spazio Kick of the Day, perché magari o non l'avete mai ascoltato oppure chissà quali cassettini reboti vi ha dato ad aprire, perché veramente è una super chicca. È uscito nel 1998 sulla New Music International del grande Pippo Landro, che ci tengo a salutare, e questa versione Viaggio era quella del DJ Dado. Un altro remix di Flavio era quello di Molella, Sid di

Il disco di Molella con la voce di Ash Senator si chiama Seed Difference. L'originale, la Spaghetti Mix, era completamente diversa, un pochettino sullo stile di If You Wanna Party. Quindi, se vogliamo chiamarlo una hip house o una hip dance, insomma, mi sono inventato questa cosa. Invece, quando metteva le mani Flavio DJ Dado, insomma, portava tutto sul suo magnifico mondo della Progressive Dream, che non era solo suo, ma era principalmente di Robert Miles, di Gianni Parrini, di Roland Brandt, di tutte quelle meraviglie uscite nella seconda metà degli anni 90. E adesso, sempre DJ Dado, oggi veramente speriamo di dividere la SIAE con lui, arriva Metropolis.

È un disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi, gli Underdog Project. Questa è bellissima. Si chiama Sam Jam, prima di DJ Dado con Metropolis, qui nella storia della dance ogni giorno, insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Mi ricordo Summer Jam contenuta in Illmania Dance Champions del 2001, perché in realtà questo disco è uscito prima in versione, diciamo, down tempo, era l'originale, poi venne remixato solo per il mercato italiano da Dance Movement, però partì tardi, era già il novembre del 2000 e poi appunto venne inserito in Illmania Dance Champions del 2001, che era la compilation primaverile, perché una volta i dischi duravano un pochettino di più. Sempre da quella compilation lì ci ascoltiamo un'altra bella chicca, AF65, questo è Back in Time.

Episode 2 Eiffel 65 con Back in Time. Mi ricordo questo EP venne pubblicato nel novembre del 2000 dalla Scooby Records, che poi era una sub-label, una sotto-etichetta della famosissima Bliss Corporation. In quell'EP c'erano i remix di Back in Time e One Goal, il disco che sostanzialmente gli Eiffel 65 avevano fatto per gli europei del 2000. A proposito di dischi scelti e fatti su misura per i mondiali ed europei di calcio, questa arriva proprio dai mondiali del 98 in Francia, Dario G, Carnaval de Paris.

0: Eccoci tornati nel nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da un grande successo dei 20 Fingers, due DJ americani. Prima hanno fatto successo con Shorting Man, subito dopo arrivò Lick It, ripresa diversi anni più tardi da Simon from Deep Divas nella sua Disco Dancer.
1: Contaminazioni.

0: con Lick It dal 1995, era il nostro spazio con le contaminazioni.
1: Da lunedì 28 settembre Links arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Links. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

stato uno dei più grandi successi del 1992 dei Coro, Because the Night. La voce di Talisa. Si celava dietro questo progetto anche Emanuele Paperino, che ci tengo a salutare, ovvero Paps di Paps & Scar, che in realtà ha messo le mani quasi ovunque nella musica dance italiana e sinceramente ha avuto, sì, certo, successo, ma si meritava anche di più, perché è un grande autore ed è, insomma, un bravissimo cantante. Ce li ascoltiamo, Paps & Scar, con il loro, probabilmente il loro primo grande successo, bellissimo.

il 1999 e questo pezzo arrivò addirittura prima di Turn Around, il loro più grande successo. Si chiama You Want My Love e l'ascoltiamo sempre volentieri qui nella storia della dance. Erano Puffs & Scars che poi fecero un progetto parallelo chiamato Sally Can Dance, con il quale remixarono You Spin Me Round, grande successo dei Dead or Alive del 1985, ripreso poi anche da Gigi D'Agostino, e ci ascoltiamo la sua versione.

Tecnofest volume 2, Gigi D'Agostino con You Spin Me Round. Come detto poc'anzi, riprendeva il grande successo dei Dead or Alive dal 1985. E adesso il disco che arriva da una colonna

dal 1996 una grande movie track, The Spy con Persuader Team. Questo è lo spazio dedicato ai dischi, o meglio ai remix delle colonne sonore. In questo caso il telefilm si chiamava Attenti a quei due. Vi faccio sentire il disco originale.

arrivava da qui. Telefilm degli anni 80, se non sbaglio. E chi c'era se lo ricorda? Il remix è firmato The Spy. L'ho già detto, ma lo sapete chi si celava dietro questo progetto The Spy? Erano i Datura, che ci ascoltiamo con la settima allucinazione.

eccetera eccetera eccetera. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Andiamo un pochettino indietro al 1995, -6, Rockecato, All Right, il remix è quello di Far Jet.

era il 1995 quando Mario Fargetta decise di mettere le mani sopra il disco di Rocky Cato. Bellissima, mi fa tornare proprio il sorriso, mi rimanda a quel 1995 e adesso un anno indietro, dal 94, senti che discone, Intermission, Piece of My Heart.

0: super disco di Intermission, Peace of My Heart, è quello che va a chiudere la storia della dance che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom. All'Assemblea Generale ONU, Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.

0: per il genere house, Ministers della Funk con Believe. Partiamo con il pop di White Town e Your Woman.
1: Su One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Pop.

Su One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. EDM.

Life, successo EDM di qualche tempo fa firmato Martin Garrix, prima la house di Ministers, della funk e il pop di White Town, Your Woman. Siete su Undance con Stefano Federici, Random, la nostra macchina del tempo ha scelto altri tre generi musicali, tra poco la house music dei Da Funk con One More Time, la dance di David Guetta con Crazy, What Love Can Do e

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. House music.

Easy, What Love Can Do e la Dance anni 90 con What Is Love di Hathaway. La nostra macchina del tempo ha scelto altri tre generi musicali, tra poco negli anni 80 con Eight Wonder e I'm Not Scared. Robert Miles con Children ci riporterà la Dream Progressive e subito Lady M di Melody Castellari e Dino Brown, Love.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Anni 70-80.

0: 80 con 8 Wonder, I'm Not Scared, la Dream Progressive di Robert Miles e Children, prima di 8 Wonder, e anche Melody Castellari e Dino Brown con Love per quanto riguarda Lady M. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima! Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo esattamente al 2013 con la canzone di Judy Ranks che si chiama I See You, canzone trasmessa tantissimo in radio in quel periodo, ogni tanto la ascoltiamo in giro, però c'è in circolazione anche un remix attuale di questa canzone sempre di Judy Ranks, bello potente, tutto da dance floor, veramente notevole, e lo ascolteremo tra poco, ma subito l'originale di Judy Ranks, I See You.
0: Contaminazioni.

See You dei Judy Ranks nella versione remix di Lumix, canzone attuale, e abbiamo sentito anche l'originale del 2013 che è di Judy Ranks, sempre I See You, che va a chiudere l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History. Benvenuti su One Dance. Dino Brown vi presenta una novità che probabilmente farà parte delle hit del futuro. Chi lo sa? Forse per questo l'abbiamo chiamata Future History. Selezionate da Edo Colavini, tocca Only Love insieme a Marshall Jefferson. Si chiama

0: Dance. Sono le 19 e 3 minuti.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio. 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale. Per sale lo spread a 89 punti. Calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end.
5: Ti hanno fatto scatenare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.

Dreaming ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo. L'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in my keys, solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you. Here you go.

0: Abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo. Yeah.

0: ascolto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel mondo delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E siamo al 1980 con una delle canzoni disco più ballate ed è Upside Down di Diana Ross, ripresa in parte anche da Jaden Boysen e David Guetta, che hanno collaborato insieme per realizzare una versione un po' particolare. Riprendono parte del cantato e la base è molto old school, ricorda la vecchia scuola della musica house. La canzone è sempre Upside Down di quest'anno, ma subito l'originale di Diana Ross.
2: Contaminazioni.

Ed era Music di Jaden Boys e David Guetta che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Diana Ross con l'originale Upside Down dal 1980. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo, si chiama

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dalla Germania i Silent Circle con un grande successo del 1985, Touch in the Night.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sono le 20:01.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: sono le 20:58.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

alla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Come back.

0: 8 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. Can you feel-

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance.

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Mom.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: venerdì dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Love in You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.